0: More music in the mix.
1: Aaj azadi hai.
2: Bombay Talkies. Radio Musti.
3: Radio Musti.